0: Rinaldo scendeva del ponte e quando fu sul piano dove arriva alla presenza di Rinaldo, alla presenza di Orlando. Che Orlando nel vedere il cugino dove digrigna i denti e con molta rabbia gli dice: ladrone! Come mai hai avuto l'ardire tu di ferire mio zio Carlo? Ed ora che io qui ho venuto voglio piena soddisfazione. Calmati, gli disse Rinaldo. Cugino, io non vengo qui per fare guerra con te. Sai che noi parecchie volte abbiamo venuto alle mani e che tu hai giurato di non fare più battaglia a me. Se tu vuoi fare la pace, io sono pronto. Ma se tu vuoi sangue, sangue avrai. Perché tu ben sai che fu sberta, non ha avuto mai paura del taglio di Tullindano. Quindi dissi: se vuoi venire a paragone delle armi e vuoi vendicare tuo zio Carlo e quel patrigno tuo del Contecano di Magonza, prenditi la distanza, dissi, che son pronti ad affrontare. Traditore, disse il conte Orlando, tu mi appelle figlio del conte Carlo di Magonza? Come mai tu mi potrai dire ciò mentre tu sei figlio bastardo di Amone e sei figlio di Ginamo di Baione? Rinaldo a questi dette di grigna i denti gli disse: senti, disse, occhi storti, se tu mi credi che io non sono degno figlio di Amon d'Ardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone che mentre tua madre Berta aveva lo sposo che era mio zio, dove si amoreggiava col traditore Cano di Magonza e dell'amore suo fecero a te. Dove Cano di Magonza? Dove ero là? Dove grignai te? Te dove veste? Mi alla sua so, ti appella, non lo tratro, mi è veglia, codove sepe, della destra, sa lo stesso fe, ce lo pro, del rena, doma quando fu, da una grande destra, se due cavale, de dove delle artemo, la guarda, vanno attenta a me, te elenco, tra le due terre, vole figlio, le dema, te dove signore me, e dove la gratì, c'è la fame, io pregavano a te, io ne non so c'è, le nel ma, le ne dello, non è della, troma quando tu, pregavale, le furono a destra, sa dove abba, sono le là, c'è copre, dosse colesco, ti abbassa, non se le ce l'ha, e dove può, se ne cava, le lasciano lì, per le fè, ne dove se fa, ti nuove terre, vuole guerre, di dove baia, do corre, va come lo fa, toma lo cava, lo diolla, lo pare bonfo, me ne ma come arriva, tammen sacco, sa dove abba, sanno le terre, vuole là, c'è dopo po, che meno, te se sa, te un terri, vuole fraca, su e romo, e vecchietto, e campeo, na si anda, da una volta, di dove para, no con le terre, Bolesco, tiele la Cesero, pronelesco, te dei due fi, diede ma, ti due cavale, ne remasero fe, me so iaccio, na dove le la, c'è signore me, ye furespe, simillesche, cinque la piano, da dove ho la, due rabbia, tu attavi, ya lo tronco, ne della la, c'è lo stesso fi, ce lo palate, no dove tu, e cavale, remese Roma, nale terre, bolespa, tesse come, c'ana terre, boleraccani, tabatta, diado valeca, pagaseta, vano rebomba, vano petto, talapiano, la portia, la rena, doma olla, due la pote, te dove lea, me manda, vano scenti, le piastemma, gli semena, vano sulla te, la malafi, ne rena, dove grignanni te, te dopono, braci, cade batta, ya che non ave, nuova, tode lo rolla, Dove vedo sta? Dove sei tu? Tu sole sta? Fede baia, de gettavi, ya losco, dove dole sta? Le afferra, do la terri, vole fospe, tenam volema. Dalla gengo, pudo viola, do scassa lappo, te loco, pudo rena, quando avvo, dodo viola, do nel vedi, de la fu, ya de lo gocci, dodo vedicri, gnalete, te stringe, do la terri, vole dolenda, ne dove chiede, va di cala, di colpo fata, le pelo gocci, no cala, non terri, vole co, pudo verdena, do nel vedi, di olla, do gonfu, riabbassa, della temo, da dolenda, ne dove si pia, da di so, da golosco, da dove dolenda, na glielospe, sa come fa, da di fra, c'è dove, tre mentre dolenda, na loto, casolle, bel palavi, non si dove, te becca, di dove rena, do ritorna fra, sto in sé, e volendo da, de latte, mi arrespo, sta dove cala, non terri, voleco, pudo viola, do colpi, do solle, mo dove po, sa con viole, salomo, so sollaccio, ne delogava, le due cavalie, le terri, vole pote, te si comi, c'è la martella, di a te, se la seni, sta blastemma, io si mena, vanno su, la nudate, la dovigliesta, te guarda, vanno tutti i pie, ne de pahu, le improva, vanno signore me, che l'aiu, tu vecchie, lo per salva, le lavi, dai due terri, vole cavale, e dove signore me, che la batta, gli adura trehu, le de femme fe, mo malafi, ni due cavalie, le sedie, di lo due ca, per terri, dove se pi, ya no suy, me do viola, do cani storti, tu attretta, te lo rena, do ma po, gli do, gli reto, nano de no, pesce come, cialute suassa, do più ferro, c'è più terzi, volete lo pri, me lo seco, ne dove signore me, gli si olla, do panevone, te lo terzi, vole rena, do pare, valo a chi le cre, cocolo, gli che uccide, colo, gli che brucio, la città, dietro, ya dove signore me, i due guerrie, le se martella, vanno a marte, lo malafi, nel so, li anda, no attramo, todo viola, do chiamarto.
1: Un londo arrabbiato gli dissi, aspetta, bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove tu ben sai il codice cavalleresco, quindi dissi bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando, dissi Rinaldo, vuoi così e così si farà, ma però tu dovrai sapere